Esatto, quindi è stato di essere. Quindi viene questo tiro nello stesso tempo che si può vedere nel caso di zero code at times in